0: con W Yandel.
1: W Familia.
0: Multimillion Records. Chris Jedi.
1: El Tigre.